La Bibbia nunca va a casa, a casa, a Europa, a Europa, e la Bibbia è a vita, libertà, libertà, libertà, espresso, espresso, cosa non si fa licenza.

Ci avventurammo in preda al disagio. Ci avventurammo in preda al disagio e al silenzio. Al disagio e al silenzio. Al disagio e al silenzio.

Oh, oh, oh. L'acqua delle... cascate. Profonda. Profonda, un piede appena.

0: Sapete, non ho ancora 18 anni. Sapete, non ho ancora 18 anni. Sapete?
1: Lohengrin guardò nel vuoto. Naturalmente sai tutto. Non rispondi? Naturalmente...

bagno, forse, dissi. Oh, non fateci caso. Grazioso cavaliere. Grazioso. Grazioso. Cava. Vi ho sognato.

Entriamo nella villa invasa da erbe folli, corridoi e stanze vuote. Nella villa invasa da erbe folli, stanze vuote. Entrammo. Entrammo. Entrammo nella villa. Stanze vuote. Entrammo nella villa invasa d'erbe folli, corridoi e stanze vuote. Nella villa invasa d'erbe folli, stanze vuote. D'erbe folli, corridoi e stanze vuote. Nella villa invasa d'erbe folli, corridoi e corridoi e stanze vuote. Nella villa invasa d'erbe folli, nella villa. Corridoia, ecco.